0: Good moods, good vibes, good radio. Questa è Radio Club.
1: Sono le 2:04. Attenzione.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la

0: People just wanna have fun. Radio Club.
1: Mark Tim. Tune Vision.

0: Radio Club.
1: Shawn Mendes, Summer of Love.

0: Musica e divertimento? Sei su Radio Club.
1: Sono le 2:59.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA.

qui dove il mare luce e tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, così schierisse la voce.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la valle.

0: Pod, la cura contro la noia. Sono le 3 e 59 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA,

love. Life is love. Life is love. Life is love. Life is love.

0: La tua colonna sonora è Radio Club.
1: Sono le 5 in punto. Attenzione.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la valle.

0: Club Rewind.
1: Jax Jones, Joel Corey, Jason Derulo. Tonight. Girl,

0: Le migliori canzoni tutto il giorno, praticamente senza interruzioni. Sei su Radio Club.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA.

0: Club, ascolti la tua musica preferita, proprio qui, proprio ora.
1: Sono le 6 e un minuto. Attenzione!

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la valle.

0: Le migliori hit di ogni genere passano su Club.
1: Sono le 7 e un minuto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Ben ritrovati e ritrovati da Maya e dalle stelle, che vi augurano una buona domenica. Ariete, finalmente i cuori solitari ricevono risposte importanti che mettono fine a vecchie incertezze. Nel lavoro è necessario concentrare tutte le proprie energie per non disperdere le occasioni. Le stelle vi offrono una marcia in più. Toro, la giornata si preannuncia carica e densa di avvenimenti. Sarà importante dosare le energie con intelligenza per affrontare al meglio ogni sfida. La passione torna protagonista e anche nel lavoro vi farete notare per la vostra forza d'animo. Gemelli, novità frizzanti movimentano la vostra giornata sia in amore che nel lavoro. In campo professionale è il momento perfetto per proporre nuove iniziative o progetti. Il vostro intuito non sbaglierà. Cancro, qualche complicazione potrebbe far saltare un progetto lavorativo. Non scoraggiatevi, perché si apriranno presto nuove strade. In amore, piccoli segnali positivi alimentano la speranza. Leone, è il momento di evitare scontri inutili sia in amore che in amicizia. Per mantenere un equilibrio prezioso, una questione lavorativa si chiude rapidamente, lasciandovi più tempo da dedicare ai vostri interessi. Vergine, chi è in coppia avverte una voglia di cambiamento che può creare qualche problema di comunicazione con il partner. Tuttavia, mantenendo lucidità, riuscirete a gestire al meglio una situazione importante. Bilancia. I single si mostrano più timorosi e preferiscono restare soli per paura di soffrire ancora. L'ambito lavorativo vi richiederà maggiore flessibilità e capacità di adattamento per gestire al meglio gli imprevisti. Scorpione. Piccoli dubbi emergono nella sfera sentimentale, portando i single a riflettere più del solito sulle proprie scelte. Chi è in coppia deve affrontare chiarimenti importanti. Al lavoro sono necessari confronti e spiegazioni. Sagittario, la voglia di libertà si fa sentire con forza, spingendovi a cercare spazi personali e maggiore indipendenza. I single però rischiano di sentirsi insoddisfatti e poco motivati. In arrivo una nuova avventura lavorativa. Capricorno, in coppia le incertezze creano piccole tensioni che vanno affrontate con pazienza. La sfera economica frena i piani per il futuro. Sarà necessario rivedere alcune spese e priorità. Acquario, nel lavoro un nuovo progetto garantisce più successo del previsto. Un piccolo malessere passeggero potrebbe preoccuparvi. Ascoltate il vostro corpo e i suoi bisogni e non trascurate il riposo.

0: Pesci, per chi si trova in una fase di transizione emotiva, sarà utile evitare decisioni affrettate, preferendo una pausa di riflessione. In ambito lavorativo si potranno presentare disallineamenti tra aspettative e risultati. Oggi vi saluto con le parole di Orazio. La verità è che ognuno deve regolarsi secondo la sua misura e il suo piede. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Radio Club.
3: Adam Port, Strive, Camila Cabello, Move.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la valle.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Super Trailers.
5: Stai ascoltando?
6: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
7: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
5: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
8: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
9: Non fare niente di stupido.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
7: Scordatelo, ho chiuso.
1: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
7: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
10: Radio Club.
11: Lost frequencies and the temper trap. Sweet disposition.

0: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Domenica 7 giugno 2026 è il 158esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.35 e tramonta alle 20.43. I santi del giorno sono San Roberto di Newminster e Sant'Antonio Maria Gianelli. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 7 giugno del 1929, con l'entrata in vigore degli accordi noti come Patti Lateranensi, siglati l'11 febbraio dello stesso anno, nasce ufficialmente lo Stato della Città del Vaticano, la più piccola nazione al mondo e in assoluto il paese meno popoloso. Il 7 giugno del 1981 viene ricordato per il drogo del Ballarin. A San Benedetto del Tronto un incendio si sviluppa all'interno della curva sud dello stadio Fratelli Ballarin, mentre sta per avere inizio l'incontro di calcio San Benedettese Matera. Il bilancio è tragico, 2 morti e quasi un centinaio di feriti, di cui 11 gravemente ustionati. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 7 giugno del 1927 nasce ufficialmente l'Associazione Sportiva Roma. Nata dalla fusione delle tre realtà calcistiche capitoline, Alba, Fortitudo e Roman, l'idea di un club romano unico che potesse contrapporsi alle squadre del nord deve tutto ad Italo Foschi, fondatore e primo presidente della squadra. E nel 1998 Marco Pantani vince l'81esimo Giro d'Italia di ciclismo. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 7 giugno del 1976 Ancora tu di Lucio Battisti è in cima alla hit parade. Nel 1984 Nino D'Angelo lancia il disco Popcorn e Patatine. E nel 1987 si svolge il primo concerto di Prince in Italia al Pala Trussardi di Milano. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Paul Gauguin, nato a Parigi il 7 giugno 1848 e scomparso ad Ivahoe l'8 maggio 1903. Esponente di rilievo della pittura impressionista, fu un maestro del colore attraverso cui espresse la profonda inquietudine interiore. Ricordiamo Prince, nato a Minneapolis il 7 giugno 1958 e scomparso a Chanhassen il 21 aprile 2016. Da molti osannato come il re del pop, in carriera ha venduto circa 80 milioni di dischi e nel 2004 è stato inserito dalla rivista americana Rolling Stone al 27esimo posto nella lista dei 100 artisti più importanti della storia. Ricordiamo anche Pippo Baudo, nato a Militello in Val di Catania il 7 giugno 1936 e scomparso a Roma il 16 agosto 2025. Volto storico della televisione italiana, ha esordito nei primi anni 60 diventando uno dei presentatori televisivi di punta della Rai per tutti i decenni successivi. Compie oggi 81 anni l'attore e regista italiano Enrico Montesano. Buon compleanno ad Emily Ratajkowski, la supermodella e attrice statunitense, compie 35 anni. Ne compie 28 la supermodella italiana Vittoria Ceretti. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 7 giugno 2008 di Dino Risi, regista tra i più rinomati in Italia e all'estero, è ricordato come uno dei padri della commedia all'italiana. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che con lacrime e lamenti non si cura il mal di denti.
1: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
2: Oh, ma ancora? Ma non se ne può più!
3: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simmin omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
4: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simmin omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
5: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
6: Alpicom, tariffe fisse, simmin omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979.
7: Lab Rewind. Lady Gaga, Judas.

0: entra nel mondo dell'alchimia musicale. Resta su Radio Club. Sono le 8:02.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA.

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simmin omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simmin omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, simmin omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979.
6: People just wanna have fun. Radio Club.

0: Prime News.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Esteri in apertura. Colpi di arma da fuoco sono stati esplosi a Toledo, in Ohio, vicino al luogo in cui si stava tenendo l'Old West End Festival. 12 persone sono state colpite, secondo quanto riferito dalle autorità, stando a quanto riporta la CNN. Il Dipartimento di Polizia di Toledo ha dichiarato di essere alla ricerca del sospetto o dei sospetti coinvolti. I feriti sono stati trasportati negli ospedali vicini per ricevere le cure necessarie, ha comunicato il Dipartimento della Polizia di Toledo. Due delle vittime sono in condizioni critiche.
1: Le forze armate statunitensi in Medio Oriente hanno abbattuto due droni d'attacco iraniani che minacciavano il traffico marittimo internazionale nello stretto di Hormuz. Lo ha comunicato il CENTCOM in un post su X. Il comando centrale aggiunge che le forze armate americane restano pronte a continuare a difendersi dall'aggressione iraniana.
2: Ora in Italia, 3 morti e 2 feriti per il crollo di una palazzina sventrata da una violenta esplosione a Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo. La deflagrazione è avvenuta attorno alle 5 del mattino di ieri, sorprendendo le vittime nel sonno. A perdere la vita, sotto le macerie, Giuseppe Pieroni, informatico di 47 anni, l'89enne Ettolina Paccapelo e il figlio Romano Cerquetti, 60 anni, deceduto in ospedale ad Ancona. Estratto vivo dai vigili del fuoco un ragazzo. L'ipotesi è che a generare l'esplosione sia stata una fuga di gas.
1: Una giornata in barca con la fidanzata e gli amici si è trasformata in tragedia per un turista britannico di 27 anni, feritosi gravemente in un incidente in barca in costiera amalfitana nella provincia di Salerno. Il ragazzo britannico, che stava trascorrendo una giornata in barca con la fidanzata e un'altra coppia di amici tra Amalfi e Positano, si è tuffato in mare per rinfrescarsi e si è ferito con l'elica dell'imbarcazione, riportando gravi feriti agli arti inferiori. È stato portato in elisoccorso a Salerno.
2: Seggi aperti oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15 per il secondo turno delle elezioni amministrative. Vanno al ballottaggio 42 comuni nei quali non è stato eletto il sindaco al primo turno il 24 e 25 maggio. Tra questi ci sono 6 capoluoghi: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Al voto anche la Sardegna, con un primo turno che coinvolge 148 comuni dell'isola.
1: Lo sport e il calcio. Dopo la vittoria in casa del Lussemburgo per l'Italia guidata da Silvio Baldini, è già tempo di tornare in campo. Gli azzurri saranno impegnati in Grecia per la seconda amichevole internazionale. Una sfida importante per proseguire il percorso di crescita della squadra e preparare il futuro in vista della nomina del nuovo commissario tecnico. La gara è in programma stasera alle 21 ad Heracleion nell'isola di Creta. Per il tennis oggi la finale del Roland Garros tra Kobolli e Zverev. Mirra Andreeva vince il titolo femminile.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Rit on the track.
5: Radio Club.
6: Katy Perry, E.T.

0: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo prevalentemente soleggiato, da segnalare solo qualche annuvolamento pomeridiano sparso in prossimità di rilievi alpini e appenninici, con possibili e brevi rovesci pomeridiani. Le temperature massime oscilleranno tra i 26 e i 30 gradi. Al centro, condizioni di tempo stabile e soleggiato ovunque, possibile transito di qualche innocuo addensamento nuvoloso nel pomeriggio lungo la dorsale appenninica, ma senza precipitazioni. Temperature massime in rialzo tra 27 e 31 gradi. Al sud, clima ampiamente soleggiato su tutte le regioni. Nelle ore più calde qualche nube innocua potrà svilupparsi lungo la dorsale appenninica. Le temperature massime aumenteranno raggiungendo punte comprese tra 28 e 33 gradi.
1: Club Rewind. Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe.

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Oh, ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simmin omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simmin omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, simmin omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979.
6: Radio Club.
7: Jonas Blue, Izzy Bizu, Lifeline.

0: News.
1: Bentornati all'appuntamento con le notizie del giorno della Valle d'Aosta.
2: Si registra un maggio da record per il casinò di Saint Vincent. La casa da gioco ha chiuso il mese con incassi superiori agli 8 milioni di euro, il risultato migliore degli ultimi 5 anni, ben al di sopra della media del periodo 2022-2026. Da gennaio il totale sfiora i 32 milioni di euro e mezzo, risultato delle azioni messe in campo dal piano di risanamento attuato dalla casa di gioco valdostana. A fare la differenza è stata soprattutto la clientela VIP, cresciuta del 34% rispetto allo stesso mese del 2025. Anche gli ingressi complessivi sono in leggera crescita, poco sopra i 27.000. Ai tavoli il balzo è ancora più netto. Gli introiti lordi sono aumentati del 60% rispetto all'anno scorso. Trainano Craps e Punto Banco, ma segnano ottimi risultati anche Ferulette, Blackjack e Poker Texas, che nei primi 5 mesi hanno raddoppiato i proventi del 2025. Bene anche Slot Machine, con introiti in aumento del 30%. Segnali positivi arrivano anche dal Grand Hotel Bilia, dove si registra un più 16% nei primi 5 mesi dell'anno. A fare la differenza è la strategia di curare direttamente il rapporto con i clienti senza passare dalle agenzie di viaggio. Le prenotazioni dirette crescono del 20% e confermano la vocazione sempre più autonoma della struttura.
3: L'Unione Europea ha ufficialmente avviato la transizione verso l'eliminazione della sperimentazione animale nelle valutazioni di sicurezza chimica, con un percorso che porterà entro il 2029 all'adozione sistematica di metodi alternativi in 15 settori, dai pesticidi ai farmaci. La nuova roadmap della Commissione, articolata in 22 azioni strategiche, punta su tecnologie in vitro, intelligenza artificiale e big data, per sostituire progressivamente i test sugli animali ritenuti ormai meno affidabili e più lenti rispetto ai modelli predittivi moderni. L'OIPA accoglie positivamente la svolta, definendola un passo apripista verso una ricerca più etica e scientificamente avanzata. L'associazione ricorda che ogni specie reagisce in modo diverso alle sostanze chimiche e che i metodi alternativi offrono risultati più precisi e rapidi. Da qui l'invito all'Italia a riallinearsi alla direzione europea dopo l'allentamento delle restrizioni nazionali deciso a gennaio, che secondo l'organizzazione rischia di frenare l'innovazione e aumentare il divario con gli altri paesi membri.
4: In visita alla CONI Acciai Speciali, il ministro degli esteri e vice premier Antonio Tajani ha ribadito l'impegno del governo a sostenere l'export dell'acciaio italiano. Sottolineando che l'azienda valdostana esporta l'80% della propria produzione, Tajani ha dichiarato: faremo di tutto per sostenere anche l'esportazione del settore dell'acciaio. Il ministro ha definito la CONI un fiore all'occhiello della produzione italiana, evidenziandone la capacità di competere sui mercati internazionali senza delocalizzare.
0: FM News. Radio Club. Young Music. Young People.
5: House of Pain. Jump Around.

0: Che giornata spettacolare in montagna oggi. Ma adesso ho le gambe a pezzi e una gran voglia di rilassarmi.
1: Ci andrebbe proprio un aperitivo sfizioso per recuperare le energie. Aspetta che controllo le offerte sul sito della CIDAC. Trovate! Dal 3 al 16 giugno ci sono le tortilla chips pata nel formato da 400 grammi a solo 1,59 euro e la birra Tuborg 3 bottiglie da 33 centilitri sempre a 1,59 euro.
0: Andiamo! Guido io verso la CIDAC!

0: Radio Club è anche sui social. Cercaci su Facebook e Instagram.
1: Sono le 9 in punto. Attenzione.

0: l'oroscopo di Maya.
1: Ben ritrovati e ritrovati da Maya e dalle stelle, che vi augurano una buona domenica. Ariete, finalmente i cuori solitari ricevono risposte importanti che mettono fine a vecchie incertezze. Nel lavoro è necessario concentrare tutte le proprie energie per non disperdere le occasioni. Le stelle vi offrono una marcia in più. Toro, la giornata si preannuncia carica e densa di avvenimenti. Sarà importante dosare le energie con intelligenza per affrontare al meglio ogni sfida. La passione torna protagonista e anche nel lavoro vi farete notare per la vostra forza d'animo. Gemelli, novità frizzanti movimentano la vostra giornata sia in amore che nel lavoro. In campo professionale è il momento perfetto per proporre nuove iniziative o progetti. Il vostro intuito non sbaglierà. Cancro. Qualche complicazione potrebbe far saltare un progetto lavorativo. Non scoraggiatevi, perché si apriranno presto nuove strade. In amore, piccoli segnali positivi alimentano la speranza. Leone. È il momento di evitare scontri inutili sia in amore che in amicizia. Per mantenere un equilibrio prezioso, una questione lavorativa si chiude rapidamente, lasciandovi più tempo da dedicare ai vostri interessi. Vergine. Chi è in coppia avverte una voglia di cambiamento che può creare qualche problema di comunicazione con il partner. Tuttavia, mantenendo lucidità, riuscirete a gestire al meglio una situazione importante. Bilancia. I single si mostrano più timorosi e preferiscono restare soli per paura di soffrire ancora. L'ambito lavorativo vi richiederà maggiore flessibilità e capacità di adattamento per gestire al meglio gli imprevisti. Scorpione. Piccoli dubbi emergono nella sfera sentimentale, portando i single a riflettere più del solito sulle proprie scelte. Chi è in coppia deve affrontare chiarimenti importanti. Al lavoro sono necessari confronti e spiegazioni. Sagittario. La voglia di libertà si fa sentire con forza, spingendovi a cercare spazi personali e maggiore indipendenza. I single però rischiano di sentirsi insoddisfatti e poco motivati. In arrivo una nuova avventura lavorativa. Capricorno. In coppia le incertezze creano piccole tensioni che vanno affrontate con pazienza. La sfera economica frena i piani per il futuro. Sarà necessario rivedere alcune spese e priorità. Acquario. Nel lavoro, un nuovo progetto garantisce più successo del previsto. Un piccolo malessere passeggero potrebbe preoccuparvi. Ascoltate il vostro corpo e i suoi bisogni e non trascurate il riposo. Pesci. Per chi si trova in una fase di transizione emotiva, sarà utile evitare decisioni affrettate, preferendo una pausa di riflessione. In ambito lavorativo si potranno presentare disallineamenti tra aspettative e risultati. Oggi vi saluto con le parole di Orazio. La verità è che ognuno deve regolarsi secondo la sua misura e il suo piede. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Lab Rewind.
3: Falls in degrees.

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Oh, ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simmino omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simmino omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, simmino omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979.
6: Radio Club, Young Music, Young People.
7: Gabriele D'Andrea feat. Danusha, Morning Light.

0: FM News.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Politica in apertura. Urne aperte dalle 7 alle 23 per i ballottaggi che riguardano i comuni di 12 regioni, compresi 6 capoluoghi di provincia. Si vota anche per il primo turno in 148 comuni in Sardegna. Si potrà votare anche domani dalle 7 alle 15. Al netto delle vittorie al primo turno, restano da assegnare ancora 41 comuni sopra i 15.000 abitanti, 6 dei quali sono capoluoghi. Si tratta di Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani.
1: Il governo rinnova il taglio delle accise sul carburante ancora una volta, portandolo fino al 3 luglio, e lo fa riducendo lo sconto sul gasolio, non più 10 centesimi al litro ma 5. Tenendo conto anche dell'IVA, significa che il taglio passa da 12,2 a 6,1 centesimi al litro. L'effetto alla pompa in realtà dovrebbe vedersi in modo limitato. L'obiettivo del governo è proprio fare in modo che il prezzo resti poco sotto o comunque vicino alla soglia dei 2 euro al litro.
2: Ora gli esteri. Continua a salire la tensione tra Iran e Stati Uniti nello stretto di Hormuz, uno dei corridoi marittimi più strategici al mondo per il commercio energetico globale. Il comando centrale degli Stati Uniti ha annunciato di aver abbattuto altri 2 droni d'attacco iraniani che, secondo Washington, rappresentavano una minaccia per il traffico marittimo internazionale nell'area. L'episodio arriva dopo che Iran e Stati Uniti si sono scambiati nuovi attacchi e Teheran ha aperto il fuoco contro Kuwait e Bahrain.
1: Il presidente ucraino Zelensky incontrerà oggi a Londra il suo omologo francese Macron, il cancelliere tedesco Merz e il premier britannico Starmer. I 3 leader europei si incontreranno prima tra loro e poi alle 18.30 italiane si riuniranno con Zelensky per fare il punto sul lavoro svolto per raggiungere una pace giusta e duratura in Ucraina, ha dichiarato la presidenza francese. Intanto ancora attacchi con droni russi sull'Ucraina, 2 morti la scorsa notte.
2: L'ex presidente di Cuba Raul Castro è riapparso in pubblico per la prima volta dopo l'incriminazione negli Stati Uniti per l'abbattimento di 2 aerei di esuli cubani avvenuto nel 1996, formalizzata da Washington lo scorso 20 maggio. Il leader storico della rivoluzione ha partecipato a La Habana a una cerimonia organizzata in occasione del suo 95esimo compleanno e del 65esimo anniversario della fondazione del Ministero dell'Interno, che è stata trasmessa dalla televisione di Stato.
1: Lo sport in chiusura, il tennis. Mirra Andreeva vince il Roland Garros battendo la polacca Maja Czalińska in 2 set. La coppia formata da Marcel Granollers e Horacio Zeballos si aggiudica invece il doppio imponendosi per 6-4-6-2 sul finlandese Eliovar e il britannico Patten. Oggi la finale tra Flavio Cobolli e Alexander Zverev. In Formula 1 a Monte Carlo, Kimi Antonelli su Mercedes conquista una storica pole e si piazza davanti alla Red Bull di Max Verstappen a secondo e alla Ferrari di Lewis Hamilton terza.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da DJ Rit on the track.
4: Sei su Radio Club. Non senti che vibes?
5: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA.

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Oh, ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simmino omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simmino omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, simmino omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979.
6: Radio Club 17 DJ Khaled Love Money Fame.

0: News.
1: Il cielo oggi resta chiaro per buona parte della giornata, con un pomeriggio che si anima appena sui rilievi, nulla di invadente, solo un gioco di forme che accompagna il passare delle ore. L'aria è leggera, quasi musicale. Ci sono giorni che parlano piano, ma restano impressi.
2: Radio Club.
3: Calvin Harris, how deep is your love?

0: Alex, dove sei?
1: In falesia! Ho appena chiuso un 6B! Ma fa un caldo pazzesco! Sogno occhi aperti qualcosa di fresco!
0: Allora calati subito e raggiungimi alla CIDAC, il paradiso del fresco! Pensa che dal 3 al 16 giugno c'è la confezione di gelato Magnum da 4 pezzi a soli 3,49€ e i mitici lamponi gelati Franui ricoperti di cioccolato. 150 grammi concentrati di bontà a soli 4,89€.
2: CIDAC! CIDAC!
3: Radio Club. Radio Club.
4: Pharrell Williams, Piece by Piece.

0: Radio Club.
1: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
2: Oh, ma ancora? Ma non se ne può più!
3: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simmin omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
4: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simmin omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
5: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
6: Alpicom, tariffe fisse, simmin omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979.
7: Just Glenn, hold my hand.

0: Servono dei ricambi per la tua auto o moto? Non cercare altrove. Vieni da Tutt'Auto.
1: Tutt'Auto è il negozio di ricambi che soddisfa ogni tua esigenza. A due accelerate da Aosta.
0: Ricambi per auto e moto, accessori come ganci traino e portabici, offerte speciali nell'angolo outlet.
1: Siamo Tutt'Auto, il tuo punto di riferimento per i ricambi auto e moto. A Sar, frazione Condemin 32. Tutt'Auto, i tuoi consulenti per accessori e ricambi auto e moto. Seguici su Instagram e Facebook. Radio Club. Radio Club.
2: Lisa, born again.

0: RTM News.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Urne aperte dalle 7 alle 23 e poi di nuovo domani dalle 7 alle 15 per i ballottaggi che riguardano 42 comuni di 12 regioni, compresi 6 capoluoghi di provincia, Arezzo, Chieti, Lecco, Agrigento, Trani e Macerata, per la scelta del nuovo sindaco. Si vota anche per il primo turno in 148 comuni in Sardegna. Ad essere chiamati alle urne sono 1.133.135 elettori distribuiti in 1.303 sezioni.
1: Sempre in ambito politico si amplia, seppure di pochi decimali, la distanza tra la coalizione di centrodestra e quella di centrosinistra. È quanto emerge dall'ultimo sondaggio realizzato da Tecnè per l'agenzia Dire, con interviste effettuate tra il 4 e il 5 giugno. La maggioranza che sostiene il governo Meloni si attesta al 46%, in lieve calo dello 0,1% rispetto alla precedente rilevazione. Le opposizioni invece scendono al 44,4%, perdendo 3 decimali. E il divario tra i due schieramenti sale così a 1,6 punti percentuali.
2: Andiamo all'estero. La cerchia ristretta di oligarchi russi vicini a Vladimir Putin continua a condurre una vita lussuosa nonostante le sanzioni imposte dall'Occidente dopo l'invasione dell'Ucraina. Lo rivela un'inchiesta del Wall Street Journal, secondo la quale gli oligarchi amici dello zar usano jet privati di lusso prodotti in Occidente grazie a una rete di società intermediarie, registrazioni offshore e triangolazioni in paesi che non hanno imposto le misure contro Mosca.
1: Nella Repubblica Democratica del Congo sono stati registrati 71 nuovi casi confermati di Ebola nelle ultime 24 ore, secondo gli ultimi dati del Ministero della Salute congolese. Secondo quanto riportato dall'agenzia UAM, il numero totale di casi confermati è di 452 dall'inizio dell'epidemia del raro ceppo di Ebola, dichiarata il 15 maggio, mentre il bilancio delle vittime documentate ha raggiunto quota 82.
2: Torniamo in Italia. Prima l'allarme: hanno rubato la lapide della tomba di Gigi Proietti. Poi, nel corso delle ore, è emersa la verità: nessun furto. La lapide del noto artista è stata rimossa dall'agenzia funebre su richiesta della famiglia per poter aggiungere il nome della moglie, Sagitta Alter. L'allarme era scattato nel pomeriggio di ieri e l'AMA, come comunicato in una nota, aveva immediatamente denunciato l'accaduto alle autorità competenti. In serata la precisazione della famiglia ha chiarito tutto.
1: Il calcio e le amichevoli delle nazionali: avvicinamento ai mondiali perfetto per la Germania, che fa 2-2. Dopo aver regolato la Finlandia, Kimmich e compagni sconfiggono 2-1 gli Stati Uniti con la rete di Sané. Pulisic in campo fino al 62esimo sfiora il gol. Vittoria anche per il Portogallo, che regola 2-1 il Cile. Ma è caso Leao: risse e pugno a Roma, nel milanista viene espulso. Assist di Lukaku nel 5-0 del Belgio sulla Tunisia. Kane firma la vittoria inglese sulla Nuova Zelanda.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata

0: Che giornata spettacolare in montagna oggi. Ma adesso ho le gambe a pezzi e una gran voglia di rilassarmi.
1: Ci andrebbe proprio un aperitivo sfizioso per recuperare le energie. Aspetta che controllo le offerte sul sito della CIDAC. Trovate! Dal 3 al 16 giugno ci sono le tortilla chips pata nel formato da 400 grammi a solo 1,59 euro e la birra Tuborg 3 bottiglie da 33 centilitri sempre a 1,59 euro.
0: Andiamo! Guido io verso la CIDAC. CIDAC, CIDAC.
2: Radio Club.
3: Kelta and Lucas. We won't change.

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, SIM in omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una SIM in omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, SIM in omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979.
6: Club Rewind.
7: NSYNC.

0: FM News.
1: Torna ora il notiziario locale. Ecco i fatti del giorno.
2: Si registra un maggio da record per il casinò di Saint Vincent. La casa da gioco ha chiuso il mese con incassi superiori agli 8 milioni di euro, il risultato migliore degli ultimi 5 anni, ben al di sopra della media del periodo 2022-2026. Da gennaio il totale sfiora i 32 milioni di euro e mezzo, risultato delle azioni messe in campo dal piano di risanamento attuato dalla casa di gioco Valdostana. A fare la differenza è stata soprattutto la clientela VIP, cresciuta del 34% rispetto allo stesso mese del 2025. Anche gli ingressi complessivi sono in leggera crescita, poco sopra i 27.000. Ai tavoli il balzo è ancora più netto, gli introiti lordi sono aumentati del 60% rispetto all'anno scorso. Trainano Crafts e Punto Banco, ma segnano ottimi risultati anche Ferulette, Blackjack e Poker Texas, che nei primi 5 mesi hanno raddoppiato i proventi del 2025. Bene anche Slot Machine, con introiti in aumento del 30%. Segnali positivi arrivano anche dal Grand Hotel Bilia, dove si registra un più 16% nei primi 5 mesi dell'anno. A fare la differenza è la strategia di curare direttamente il rapporto con i clienti senza passare dalle agenzie di viaggio. Le prenotazioni dirette crescono del 20% e confermano la vocazione sempre più autonoma della struttura.
3: L'Unione Europea ha ufficialmente avviato la transizione verso l'eliminazione della sperimentazione animale nelle valutazioni di sicurezza chimica, con un percorso che porterà entro il 2029 all'adozione sistematica di metodi alternativi in 15 settori, dai pesticidi ai farmaci. La nuova roadmap della Commissione, articolata in 22 azioni strategiche, punta su tecnologie in vitro, intelligenza artificiale e big data, per sostituire progressivamente i test sugli animali ritenuti ormai meno affidabili e più lenti rispetto ai modelli predittivi moderni. L'OIPA accoglie positivamente la svolta, definendola un passo apripista verso una ricerca più etica e scientificamente avanzata. L'associazione ricorda che ogni specie reagisce in modo diverso alle sostanze chimiche e che i metodi alternativi offrono risultati più precisi e rapidi. Da qui l'invito all'Italia a riallinearsi alla direzione europea dopo l'allentamento delle restrizioni nazionali deciso a gennaio, che secondo l'organizzazione rischia di frenare l'innovazione e aumentare il divario con gli altri paesi membri.
4: In visita alla CONI Acciai Speciali, il ministro degli esteri e vice premier Antonio Tajani ha ribadito l'impegno del governo a sostenere l'export dell'acciaio italiano. Sottolineando che l'azienda valdostana esporta l'80% della propria produzione, Tajani ha dichiarato: faremo di tutto per sostenere anche l'esportazione del settore dell'acciaio. Il ministro ha definito la CONI un fiore all'occhiello della produzione italiana, evidenziandone la capacità di competere sui mercati internazionali senza delocalizzare.
0: FM News. Radio Club, Radio Club.
5: The Knox Dragonette Revelation.

0: Le hit di tutti i decenni, ora su Radio Club.
1: Sono le 11 in punto.
2: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA.

0: Alex, dove sei?
1: In falesia. Ho appena chiuso un 6B. Ma fa un caldo pazzesco. Sogno a occhi aperti qualcosa di fresco.
0: Allora calati subito e raggiungimi alla Cidac, il paradiso del fresco. Pensa che dal 3 al 16 giugno c'è la confezione di gelato Magnum da 4 pezzi a soli 3,49 euro. E i mitici lamponi gelati Franui ricoperti di cioccolato. 150 grammi concentrati di bontà a soli 4,89 euro.
2: Cidac.
3: Radio Club, people just wanna have fun.
4: Ya me sale el sonido de la cabeza que me hace.

0: News.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Il governo rinnova il taglio delle accise sul carburante ancora una volta, portandolo fino al 3 luglio, e lo fa riducendo lo sconto sul gasolio, non più 10 centesimi al litro ma 5. Tenendo conto anche dell'IVA, significa che il taglio passa da 12,2 a 6,1 centesimi al litro. L'effetto alla pompa in realtà dovrebbe vedersi in modo limitato. L'obiettivo del governo è proprio fare in modo che il prezzo resti poco sotto, o comunque vicino, alla soglia dei 2 euro al litro.
1: Intanto urne aperte fino alle 23 per i ballottaggi che riguardano i comuni di 12 regioni, compresi 6 capoluoghi di provincia. Si vota anche per il primo turno in 148 comuni in Sardegna. Si potrà votare anche domani dalle 7 alle 15. Al netto delle vittorie al primo turno, restano da assegnare ancora 41 comuni sopra i 15.000 abitanti, 6 dei quali sono capoluoghi. Si tratta di Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani.
2: Il corpo di Mirko Budri è riemerso dalle acque del Lago Nero a Madesimo dopo 4 mesi dalla scomparsa. Il 56enne era dichiarato disperso dal 15 febbraio scorso, dopo essere stato travolto da una slavina nei pressi del Lago Nero. Budri era un grande appassionato di montagna e sport all'aperto. Come ricostruito, a febbraio scorso si trovava a bordo della sua motoslitta in compagnia della moglie e di 3 amici, quando un tratto del versante si è staccato, travolgendolo e facendolo finire direttamente nel lago.
1: Gli esteri, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sarà oggi a Londra per incontrare il primo ministro del Regno Unito, Starmer, e il presidente francese Macron e il cancelliere tedesco Merz, e discutere della guerra d'invasione russa. Questa riunione consentirà di proseguire lo stretto coordinamento sulla comune agenda di sostegno all'Ucraina e di rafforzamento della pressione sullo sforzo bellico russo, ha reso noto l'Eliseo venerdì scorso.
2: Il programma di armi nucleari della Corea del Nord è assolutamente non negoziabile, ha dichiarato Kim Jong-un, la potente sorella del leader Kim Jong-un, citata dall'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap alla vigilia della visita nel paese del presidente cinese Xi Jinping. Non tollereremo alcuna minaccia, ha affermato Kim Jong-un, che è considerato una figura chiave nella comunicazione e nella politica estera del paese.
1: Lo sport in chiusura: Little Volley femminile vince contro la Turchia 3-1 e si conferma in testa alla classifica di Nations League a punteggio pieno. 39esimo successo consecutivo per le ragazze di Velasco, trascinate da Nervini, Adighe e Wakalor. Appuntamento stasera alle 19.30 contro le padrone di casa del Brasile, a 9 punti come le azzurre, ma con un set concesso in più alle avversarie.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Ritmo The Track.
5: I nuovi successi, ogni giorno, ogni ora su Club.
6: Attenzione a

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Stai ascoltando?
2: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
3: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
1: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
5: Non fare niente di stupido.
1: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
3: Scordatelo, ho chiuso.
6: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
3: Io sono solo un accordatore.
1: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
0: Super Trailers.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
12: Radio Club. Radio Club.
13: Shawn Mendes, why?

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Ah, ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simmin omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simmin omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, simmin omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979.
6: Young Music, Young People, Radio Club.
7: Fetty Legrand versus Robbie Rivera, The Funkatron Detroit.

0: News.
1: Il cielo oggi resta chiaro per buona parte della giornata, con un pomeriggio che si anima appena sui rilievi, nulla di invadente, solo un gioco di forme che accompagna il passare delle ore. L'aria è leggera, quasi musicale. Ci sono giorni che parlano piano, ma restano impressi.
2: Radio Club.
3: Jax Jones, Breathe.

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Oh, ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, SIM in omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una SIM in omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, SIM in omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979.
6: People just wanna have fun. Radio Club.
7: Gigi D'Agostino, Another Way.

0: Più musica, più divertimento. Radio Club.
1: Sono le 12 e un minuto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA.

0: RM News.
1: Un saluto dalla redazione.
2: Esteri in apertura. Un uomo è stato ucciso in una sparatoria a nord di Tel Aviv e altre 6 persone sono rimaste ferite. La polizia ha catturato un sospetto e dopo una breve caccia all'uomo ha fermato anche un secondo individuo. I media israeliani riferiscono che uno dei terroristi coinvolti nell'attentato, un arabo israeliano, è stato eliminato. Le forze dello Shin Bet sono state dispiegate nella zona. Nel frattempo l'IDF ha fatto sapere di aver neutralizzato un sospetto operativo di Hamas che partecipò alla strage del 7 ottobre.
1: Paura negli Stati Uniti per una sparatoria avvenuta durante un affollato festival di quartiere a Toledo, nello stato dell'Ohio. Almeno 12 persone sono rimaste ferite, 2 delle quali versano in condizioni critiche, dopo che diversi colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi nei pressi dell'Old West End Festival. Secondo una prima ricostruzione, la sparatoria sarebbe stata il risultato di uno scontro armato tra più persone. I responsabili sono ancora in fuga e la polizia ha avviato una vasta caccia all'uomo per rintracciarli.
2: Aveva solo 20 anni Lorenzo Casale, giovane motociclista morto in un incidente sulla via Appia all'altezza di Monte San Biagio, nella provincia di Latina, nella notte tra venerdì 5 e sabato 6 giugno. Secondo i primi rilievi e testimonianze, Casale era alla guida della sua moto quando ha perso il controllo del proprio mezzo, finendo contro un'auto che proveniva dalla direzione opposta. Il tutto è avvenuto a pochi chilometri da casa della famiglia Casale.
1: Il senatore di Forza Italia, Francesco Silvestro, respinge l'accusa di molestie sessuali che un'imprenditrice ricevuta nel suo ufficio ha avanzato nei suoi confronti. L'esponente forzista, attuale presidente della bicamerale per affari regionali e l'autonomia, ha fornito la propria versione in un'intervista alla Repubblica, spiegando di non aver ricevuto nessuna carta, nessun atto di indagine.
2: 1,2 milioni di persone a Madrid per la messa di Papa Leone XIV. In Plaza Cibeles, in prima fila, Re Felipe VI, la regina Letizia e le principesse Leonore e Sofia. Poi in processione Corpus Domini, che non è folklore o estetica, ma è presenza di Gesù, ha detto il Papa. 42 maxi schermi. Questa è la gioventù del Papa, in coro i Papa Boys. Basta egoismo, indifferenza, no a una fede comoda e privata, ha detto il Papa, aggiungendo: religiosità della Spagna sia scuola di fede, non sia museo del passato.
1: Il tennis è il giorno della finalissima del Roland Garros, in programma alle 15 sul centrale di Parigi. La sfida è tra l'italiano Flavio Cobolli, numero 13 al mondo, e il tedesco Alexander Zverev, numero 3. E il primo ha raggiunto l'ultimo atto dello Slam di Parigi senza scendere in campo nella semifinale tutta azzurra contro Matteo Arnaldi, colpito da un virus nelle ore precedenti il match. E il secondo invece ha piegato il ceco Mensik, numero 27 ATP, in 4 set.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da DJ Rhythm the Track.
0: Radio Club. Radio Club. Young Music. Young People.
4: Eurythmics. Sweet Dreams.

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simmino omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simmino omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, simmino omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979.
6: Lab Rewind. Jason Derulo, Swalla.

0: Bello.
1: Radio Club. Radio Club.
2: App Del App. I wish.

0: FM News.
1: Torna ora il notiziario locale. Ecco i fatti del giorno.
2: Si registra un maggio da record per il casinò di Saint Vincent. La casa da gioco ha chiuso il mese con incassi superiori agli 8 milioni di euro, il risultato migliore degli ultimi 5 anni, ben al di sopra della media del periodo 2022-2026. Da gennaio il totale sfiora i 32 milioni di euro e mezzo, risultato delle azioni messe in campo dal piano di risanamento attuato dalla casa di gioco Valdostana. A fare la differenza è stata soprattutto la clientela VIP, cresciuta del 34% rispetto allo stesso mese del 2025. Anche gli ingressi complessivi sono in leggera crescita, poco sopra i 27.000. Ai tavoli il balzo è ancora più netto. Gli introiti lordi sono aumentati del 60% rispetto all'anno scorso. Trainano Crafts e Punto Banco, ma segnano ottimi risultati anche Ferulette, Blackjack e Poker Texas, che nei primi 5 mesi hanno raddoppiato i proventi del 2025. Bene anche Slot Machine, con introiti in aumento del 30%. Segnali positivi arrivano anche dal Grand Hotel Bilia, dove si registra un più 16% nei primi 5 mesi dell'anno. A fare la differenza è la strategia di curare direttamente il rapporto con i clienti senza passare dalle agenzie di viaggio. Le prenotazioni dirette crescono del 20% e confermano la vocazione sempre più autonoma della struttura.
3: L'Unione Europea ha ufficialmente avviato la transizione verso l'eliminazione della sperimentazione animale nelle valutazioni di sicurezza chimica, con un percorso che porterà entro il 2029 all'adozione sistematica di metodi alternativi in 15 settori, dai pesticidi ai farmaci. La nuova roadmap della Commissione, articolata in 22 azioni strategiche, punta su tecnologie in vitro, intelligenza artificiale e big data, per sostituire progressivamente i test sugli animali ritenuti ormai meno affidabili e più lenti rispetto ai modelli predittivi moderni. L'OIPA accoglie positivamente la svolta, definendola un passo apripista verso una ricerca più etica e scientificamente avanzata. L'associazione ricorda che ogni specie reagisce in modo diverso alle sostanze chimiche e che i metodi alternativi offrono risultati più precisi e rapidi. Da qui l'invito all'Italia a riallinearsi alla direzione europea dopo l'allentamento delle restrizioni nazionali deciso a gennaio, che secondo l'organizzazione rischia di frenare l'innovazione e aumentare il divario con gli altri paesi membri.
4: In visita alla CONI Acciai Speciali, il ministro degli Esteri e vice premier Antonio Tajani ha ribadito l'impegno del governo a sostenere l'export dell'acciaio italiano. Sottolineando che l'azienda valdostana esporta l'80% della propria produzione, Tajani ha dichiarato: faremo di tutto per sostenere anche l'esportazione del settore dell'acciaio. Il ministro ha definito la CONI un fiore all'occhiello della produzione italiana, evidenziandone la capacità di competere sui mercati internazionali senza delocalizzare.
0: FM News. Radio Club. Radio Club. Young Music. Young People.
5: Tangiveg. Beast.

0: Servono dei ricambi per la tua auto o moto? Non cercare altrove. Vieni da Tutt'Auto.
1: Tutt'Auto è il negozio di ricambi che soddisfa ogni tua esigenza. A due accelerate da Aosta.
0: Ricambi per auto e moto, accessori come ganci traino e portabici, offerte speciali nell'angolo outlet.
1: Siamo Tutt'Auto, il tuo punto di riferimento per i ricambi auto e moto. A Sar, frazione Condemin 32. Tutt'Auto, i tuoi consulenti per accessori e ricambi auto e moto. Seguici su Instagram e Facebook.
2: Radio Club, Young Music, Young People.
3: DJ Matrix vs Jack Mazzoni.

sempre e ovunque Radio Club. Sono le 13 e un minuto. Attenzione.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la valle.

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simmino omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simmino omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, simmino omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979.

0: News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Medio Oriente in apertura. Sparatorie attualmente in corso a Sharon, nel nord di Tel Aviv, hanno provocato un morto e 4 feriti. La polizia ha dichiarato a Channel 12 di sospettare che si tratti di terrorismo. 2 i sospettati, uno di loro è stato neutralizzato, mentre l'altro sembra essere fuggito a bordo di un'auto. Ed è scattato l'allarme a Zur Izzak per il timore di un'infiltrazione terroristica. L'IDF ha fatto sapere di aver neutralizzato un sospetto operativo di Hamas che partecipò alla strage del 7 ottobre.
1: Un deposito di combustibile nucleare esaurito vicino all'ex centrale a Chernobyl è stato colpito da un drone russo, lo riferisce la società ucraina per l'energia atomica. Il container era vuoto e i livelli di radiazioni sono nella norma. In fiamme un'area di 40 metri quadri. L'incendio è stato spento e non si registra alcun ferito. Il presidente ucraino Zelensky afferma: il missile Shahed ha colpito un'infrastruttura di estrema importanza, è un atto estremamente vile.
2: Urne aperte sino alle 23 per i ballottaggi che riguardano i comuni di 12 regioni, compresi 6 capoluoghi di provincia. Si vota anche per il primo turno in 148 comuni in Sardegna. Si potrà votare anche domani dalle 7 alle 15. Al netto delle vittorie al primo turno, restano da assegnare ancora 41 comuni sopra i 15.000 abitanti, 6 dei quali sono capoluoghi. Si tratta di Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani.
1: A Roma un uomo si è spogliato a bordo di un autobus ATAC, ha iniziato a molestare i passeggeri e all'arrivo dei carabinieri avrebbe reagito con minaccia e resistenza. Per questo il 59enne, originario della provincia di Catania e già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato dai militari della stazione Roma Piazza Dante. L'episodio ha provocato anche il blocco del servizio della linea per oltre mezz'ora.
2: Economia. Ai nastri di partenza il nuovo BTP Italia Sì, il titolo di Stato indicizzato all'inflazione, pensato per proteggere dai rincari dei prezzi e riservato ai risparmiatori individuali. Il collocamento avverrà nell'arco di una settimana, da lunedì 15 giugno a venerdì 19, e già venerdì 12, quando sarà svelato il tasso minimo fisso garantito, sarà possibile avere un'idea del guadagno minimo lordo. Per questa emissione il BTP Italia Sì avrà durata 5 anni con cedole semestrali legate al tasso di inflazione nazionale del periodo.
1: Lo sport oggi, 4 appuntamenti per una domenica tutta azzurra. Si parte alle 14 con Marco Bezzecchi, leader del mondiale di MotoGP, che in Ungheria dovrà vedersela soprattutto contro Marc Marquez, che sembra il più in palla a Budapest. Alle 15 la Formula 1 vede Kimi Antonelli, primo nella classifica piloti, a partire dalla pole position a Monte Carlo, anche se Verstappen ed Hamilton tremano. Alla stessa ora, grandissima occasione per Flavio Coboldi, che a partire dalle 15 sfiderà Zverev nella finale del Roland Garros. Alle 21 c'è poi Grecia-Italia, ultima partita di Baldini come CT ad Inter.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Rhythm on the track.
5: Musica e divertimento. Sei su Radio Club.
6: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA,

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Oh, ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simmin omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simmin omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, simmin omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979.
6: Radio Club. Alan Walker, Meek, Dancing in

0: Alex, dove sei?
1: In falesia. Ho appena chiuso un 6B. Ma fa un caldo pazzesco. Sogno a occhi aperti qualcosa di fresco.
0: Allora calati subito e raggiungimi alla Cidac, il paradiso del fresco. Pensa che dal 3 al 16 giugno c'è la confezione di gelato Magnum da 4 pezzi a soli 3,49 euro. E i mitici lamponi gelati Franui ricoperti di cioccolato. 150 grammi concentrati di bontà a soli 4,89 euro.
2: Cidac.
3: Radio Club.
4: Wyclef Jean, Divine Sorrow.

0: Che giornata spettacolare in montagna oggi! Ma adesso le gambe a pezzi e una gran voglia di rilassarmi.
1: Ci andrebbe proprio un aperitivo sfizioso per recuperare le energie. Aspetta che controllo le offerte sul sito della CIDAC. Trovate! Dal 3 al 16 giugno ci sono le tortilla chips Pata nel formato da 400 grammi a solo 1,59 euro e la birra Tuborg 3 bottiglie da 33 centilitri sempre a 1,59 euro.
0: Andiamo! Guido io verso la CIDAC! CIDAC! CIDAC!
2: Lab Rewind. Coil Array. My Body.

0: Club in Valle d'Aosta l'ascolti in FM sui 95.00 o sul web www.radio-club.it.
1: Sono le 14 e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la

Pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti, Bezzecchi, Antonelli, Cobolli, l'Italia del calcio e pure il volley. Oggi 5 appuntamenti per una domenica tutta azzurra. Si parte alle 14 con Marco Bezzecchi, leader del mondiale di MotoGP, che in Ungheria dovrà vedersela soprattutto contro Marc Marquez, tornato alla vittoria nella sprint e in pole a Budapest. Lo spagnolo non ha spinto nel warm-up del mattino, dove a firmare il miglior tempo è stato Aldeguer con la Ducati del team Gresini. Alle 15 la Formula 1 vede Andrea Kimi Antonelli, primo nella classifica piloti, partire dalla pole position a Monte Carlo, anche se Verstappen ed Hamilton tremano. Da capire se le Ferrari, con Leclerc quarto, riusciranno a migliorarsi e insidiare Mercedes e Red Bull. Alla stessa ora, grandissima occasione per Flavio Cobolli, che a partire dalle 15 sfiderà sul Philippe Chatrier Alexander Zverev nella finale del Roland Garros. Il sogno e la speranza è di vedere di nuovo un italiano vincere a Parigi esattamente 50 anni dopo Adriano Panatta. Per riuscirci il romano dovrà battere il 29enne tedesco, che come lui non ha ancora mai vinto uno slam in carriera. Alle 19.30 spazio alla Volley Nations League. L'Italia di Velasco torna in campo dopo la vittoria per 3-1 sulla Turchia. Le azzurre, in testa alla classifica a punteggio pieno, affrontano in uno scontro diretto le padrone

0: intanto ultimi amichevoli per le nazionali che parteciperanno ai mondiali di calcio. L'Inghilterra batte 1-0 la Nuova Zelanda, il Brasile piega l'Egitto per 2-1, infortunio muscolare per Wesley, torneo a rischio per il romanista, l'Argentina scavalca per 2-0 l'Honduras, Messi ancora a riposo, la Turchia di Montella batte il Venezuela, il Portogallo regola 2-1 il Cile, ma scoppia il caso Leao, risse e pugno a Roman, il milanista viene espulso. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Young Music, Young People, Radio Club.

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simino omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simino omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, simino omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979.
6: Club Rewind. Beyoncé, Love on Top. Bring the

0: FM News. Buon pomeriggio dalla redazione.
1: L'Ucraina ha denunciato un nuovo attacco russo contro un'infrastruttura sensibile nell'area di Chernobyl. Nella notte un drone ha colpito un edificio situato all'interno del sito del deposito centralizzato del combustibile esaurito, provocando un incendio e danni strutturali significativi. L'impatto è avvenuto intorno alle 2:10 ora di Kiev e ha interessato l'edificio destinato alla ricezione dei contenitori. La struttura è stata parzialmente distrutta, mentre l'onda d'urto ha causato danni anche agli edifici vicini. Nonostante l'accaduto, i livelli di radiazioni restano nella norma.
0: Intanto il presidente ucraino Zelensky incontrerà oggi a Londra il suo omologo francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il primo ministro britannico Starmer. I tre leader europei si incontreranno prima tra loro e poi alle 18:30 italiane si riuniranno con Zelensky per fare il punto sul lavoro svolto per raggiungere una pace giusta e duratura in Ucraina, ha dichiarato la presidenza francese.
1: Un uomo è stato ucciso in una sparatoria a nord di Tel Aviv e altre 6 persone sono rimaste ferite. La polizia ha catturato un sospetto e dopo una breve caccia all'uomo ha fermato anche un secondo individuo. I media israeliani riferiscono che uno dei terroristi coinvolti nell'attentato, un arabo israeliano, è stato eliminato. Le forze di Shin Bet sono state dispiegate nella zona. Nel frattempo l'IDF ha fatto sapere di aver neutralizzato un sospetto operativo di Hamas che partecipò alla strage del 7 ottobre.
0: Oltre 1.200.000 fedeli hanno partecipato alla messa celebrata dal Papa oggi, domenica 7 giugno, in Plaza Cibeles, secondo le stime delle autorità locali. La celebrazione, nella solennità del Corpus Domini, ha trasformato il centro di Madrid in un grande evento di fede e partecipazione popolare. Nel suo intervento il Pontefice ha lanciato un forte appello contro egoismo e indifferenza, invitando a costruire un mondo nuovo attraverso una fede vissuta nella concretezza della vita quotidiana.
1: Urne aperte in 42 comuni oggi e domani per i ballottaggi delle elezioni amministrative. Si tratta di 6 capoluoghi: Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Agrigento e Trani. Solo un ente sotto, pari a 15.000 abitanti, tutti gli altri con oltre 15.000 abitanti. Complessivamente sono più di 1,1 milioni gli elettori che tornano alle urne. In calo l'affluenza: alle 12 sono andati alle urne il 13,49% degli aventi diritto. Alla stessa ora al primo turno si era registrato un dato del 15,22%.
0: Siamo al tennis. Il Roland Garros si prepara ad incoronare un nuovo campione slam. È il giorno della finale del singolare maschile, che vedrà opposti Flavio Cobolli e Alexander Zverev. L'azzurro alla prima finale major in carriera, il tedesco per conquistare il tanto inseguito slam che completerebbe il suo palmarès. Appuntamento alle 15 sulla centrale parigino. Per la MotoGP, ultimo atto del weekend in Ungheria, con i piloti dalle 14 in pista per la gara lunga del Balaton Park. Marc Marquez, vincitore della sprint, scatta dalla pole davanti ad Acosta e Aldeguer. Se la prima fila è tutta spagnola, la seconda è monopolizzata dagli italiani. Di Gian Antonio parte quarto davanti a Bagnaia e al leader del mondiale Bezzecchi.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
0: FM News.
2: La selezione musicale è curata da
3: DJ Ritmo The Track.
4: Radio Club. Radio Club. Steve Angello, Wasted Love.

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, SIM in omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una SIM in omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, SIM in omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979.
6: Radio Club. People just wanna have fun.
7: Emiz Kila, Roller Coaster.

0: RTM News.
1: E ora l'appuntamento con la nostra redazione locale per le notizie del giorno.
2: Si registra un maggio da record per il casinò di Saint Vincent. La casa da gioco ha chiuso il mese con incassi superiori agli 8 milioni di euro, il risultato migliore degli ultimi 5 anni, ben al di sopra della media del periodo 2022-2026. Da gennaio il totale sfiora i 32 milioni di euro e mezzo, risultato delle azioni messe in campo dal piano di risanamento attuato dalla casa di gioco Valdostana. A fare la differenza è stata soprattutto la clientela VIP, cresciuta del 34% rispetto allo stesso mese del 2025. Anche gli ingressi complessivi sono in leggera crescita, poco sopra i 27.000. Ai tavoli il balzo è ancora più netto. Gli introiti lordi sono aumentati del 60% rispetto all'anno scorso. Trainano Crafts e Punto Banco, ma segnano ottimi risultati anche Ferulette, Blackjack e Poker Texas, che nei primi 5 mesi hanno raddoppiato i proventi del 2025. Bene anche Slot Machine, con introiti in aumento del 30%. Segnali positivi arrivano anche dal Grand Hotel Bilia, dove si registra un più 16% nei primi 5 mesi dell'anno. A fare la differenza è la strategia di curare direttamente il rapporto con i clienti senza passare dalle agenzie di viaggio. Le prenotazioni dirette crescono del 20% e confermano la vocazione sempre più autonoma della struttura.
3: L'Unione Europea ha ufficialmente avviato la transizione verso l'eliminazione della sperimentazione animale nelle valutazioni di sicurezza chimica, con un percorso che porterà entro il 2029 all'adozione sistematica di metodi alternativi in 15 settori, dai pesticidi ai farmaci. La nuova roadmap della Commissione, articolata in 22 azioni strategiche, punta su tecnologie in vitro, intelligenza artificiale e big data, per sostituire progressivamente i test sugli animali ritenuti ormai meno affidabili e più lenti rispetto ai modelli predittivi moderni. L'OIPA accoglie positivamente la svolta, definendola un passo apripista verso una ricerca più etica e scientificamente avanzata. L'associazione ricorda che ogni specie reagisce in modo diverso alle sostanze chimiche e che i metodi alternativi offrono risultati più precisi e rapidi. Da qui l'invito all'Italia a riallinearsi alla direzione europea dopo l'allentamento delle restrizioni nazionali deciso a gennaio, che secondo l'organizzazione rischia di frenare l'innovazione e aumentare il divario con gli altri paesi membri.
4: In visita alla CONI Acciai Speciali, il ministro degli esteri e vice premier Antonio Tajani ha ribadito l'impegno del governo a sostenere l'export dell'acciaio italiano. Sottolineando che l'azienda valdostana esporta l'80% della propria produzione, Tajani ha dichiarato: faremo di tutto per sostenere anche l'esportazione del settore dell'acciaio. Il ministro ha definito la CONI un fiore all'occhiello della produzione italiana, evidenziandone la capacità di competere sui mercati internazionali senza delocalizzare.
0: FM News Radio Club, Young Music, Young People.
5: Enzo Saccone, Papà Peo.

0: Servono dei ricambi per la tua auto o moto? Non cercare altrove. Vieni da Tutt'Auto.
1: Tutt'Auto è il negozio di ricambi che soddisfa ogni tua esigenza a due accelerate da Aosta.
0: Ricambi per auto e moto, accessori come ganci traino e portabici, offerte speciali nell'angolo outlet.
1: Siamo Tutt'Auto, il tuo punto di riferimento per i ricambi auto e moto. A Sar, frazione Condemin 32. Tutt'Auto, i tuoi consulenti per accessori e ricambi auto e moto. Seguici su Instagram e Facebook. Radio Club.
2: Bastille, Distorted Light Beam.
3: It isn't enough to start a riot, distort the light beam until I like me.

0: La tua radio preferita, qui e adesso. Radio Club. Sono le 15 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA.

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Oh, ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simmin omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simmin omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, simmin omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979.
6: Radio Club, Tate McRae, it's okay.

0: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Nella zona di Chernobyl, nella notte, un drone russo ha colpito un edificio all'interno del sito dell'impianto di stoccaggio del combustibile nucleare esaurito, provocando un incendio. Lo riferisce la società statale ucraina per l'energia nucleare. L'Ucraina ha informato l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, che su X ha riferito che Kiev ha parlato di un attacco che ha causato danni significativi all'edificio di ricezione del combustibile dell'impianto, e anche gli edifici vicini sono stati colpiti dall'onda d'urto, ma i livelli di radiazioni presso l'impianto rimangono entro i limiti stabiliti.
0: L'escalation militare arriva mentre Zelensky è atteso a Londra per un incontro con il premier britannico Starmer, il presidente francese Macron e il cancelliere tedesco Merz. I quattro leader discuteranno del coordinamento del sostegno europeo a Kiev e delle misure per aumentare la pressione politica, economica e militare sulla Russia. Il vertice si svolge in un momento particolarmente delicato del conflitto. Nei giorni scorsi il presidente russo Putin ha respinto la proposta di un incontro diretto avanzata da Zelensky, raffreddando le prospettive di negoziati immediati per un cessate il fuoco.
1: Continua a salire la tensione tra Iran e USA nello stretto di Hormuz, uno dei corridoi marittimi più strategici al mondo per il commercio energetico globale. Il comando centrale degli Stati Uniti ha annunciato di aver abbattuto altri due droni d'attacco iraniani che, secondo Washington, rappresentavano una minaccia per il traffico marittimo internazionale nell'area.
0: Urne aperte in 42 comuni oggi domenica 7 giugno e domani lunedì 8 per i ballottaggi delle elezioni amministrative. Si tratta di 6 capoluoghi, ossia Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Agrigento e Trani. Solo un ente sotto, pari a 15.000 abitanti, tutti gli altri con oltre 15.000 abitanti. Complessivamente sono più di 1,1 milioni gli elettori che tornano alle urne. In calo l'affluenza. Alle 12 si attestava al 13,49%. Alla stessa ora al primo turno si era registrato un dato del 15,22%.
1: La più grande lezione collettiva di danza a Torino, i migliaia si sono presentati in piazza San Carlo per partecipare o seguire da spettatori Ballo in Bianco, evento ideato e condotto da Roberto Bolle. Circa 2.000 fra danzatrici e danzatori di età compresa fra i 10 e i 30 anni, provenienti da scuole di tutta Italia, tutti rigorosamente in total white come da dress code, hanno seguito alla sbarra le indicazioni di Bolle, che per l'occasione è stato affiancato dalla prima ballerina della Scala, Nicoletta Manni, dando vita a una coreografia corale che ha conquistato il pubblico assiepato verso i portici.
0: Il calcio. L'Italia affronterà la Grecia in amichevole oggi sull'isola di Creta. Due cambi per il CT ad interim Silvio Baldini rispetto all'11 che ha iniziato la gara contro il Lussemburgo. Hanora e Catora al posto di Favassuli e Cherubini. Mi aspetto di vedere le stesse cose viste in Lussemburgo, anche se l'avversario è più forte. Vorrei che iniziassero come nel primo tempo. I giovani devono avere libertà per tirare fuori le loro qualità tecniche, ha detto Baldini alla vigilia del match.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: FM News.
3: La selezione musicale è curata da DJ Ritmo. The track.
4: Ciao, lo sai che se sei un bar o un ristorante e ascolti Radio Club, hai diritto ad una pubblicità in onda? Scrivi al 351-851-2371. 351-851-2371.
5: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simmin omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simmin omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, simmin omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979.
6: Club Rewind. Zoe Wees, Don't Give Up. Do you

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
0: Super Trailers.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
2: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Super Trailers.
6: Chiudi gli occhi, che note sono?
7: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
8: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
9: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
8: Un thriller emozionante.
10: Scordatelo, ho chiuso.
8: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
11: Apri la cassaforte.
12: Io sono solo un accordatore.
8: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
13: Young Music, Young People. Radio Club.
14: Gigi D'Agostino, L'amour toujours.

0: Alex, dove sei?
1: In falesia! Ho appena chiuso un 6B! Ma fa un caldo pazzesco! Sogno occhi aperti qualcosa di fresco!
0: Allora calati subito e raggiungimi alla Cidac, il paradiso del fresco! Pensa che dal 3 al 16 giugno c'è la confezione di gelato Magnum da 4 pezzi a soli 3,49€ e i mitici lamponi gelati Franui ricoperti di cioccolato. 150 grammi concentrati di bontà a soli 4,89€.
2: Cidac, Cidac!
3: Radio Club, Young Music, Young People.
4: MOE, Final Song.

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, SIM in omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una SIM in omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, SIM in omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979.
6: Young Music, Young People, Radio Club,
7: DJ Vano, El Saxo.

0: La playlist che cercavi su Radio Club.
1: Sono le 16 e 3 minuti.
2: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA,

0: è il negozio di ricambi che soddisfa ogni tua esigenza a due accelerate da Aosta.
1: Ricambi per auto e moto, accessori come ganci traino e portabici, offerte speciali nell'angolo outlet.
0: Siamo Tutt'Auto, il tuo punto di riferimento per i ricambi auto e moto. A Sar, frazione Condemin 32. Tutt'Auto, i tuoi consulenti per accessori e ricambi auto e moto. Seguici su Instagram e Facebook.
2: Radio Club.
3: Hola, I'm in love.

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simmin omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simmin omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, simmin omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979.
6: FM News. Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Nuova escalation di tensioni in Medio Oriente. Sabato sera l'esercito degli Stati Uniti ha abbattuto due droni d'attacco iraniani che minacciavano le navi mercantili in transito nello stretto di Hormuz. In conformità con le direttive di Netanyahu e del ministro della difesa Katz, l'IDF ha colpito centri di comando di terroristi nel quartiere di Daieh a Beirut in risposta al fuoco lanciato da Hezbollah contro il territorio israeliano, lo riferisce l'ufficio del premier israeliano.
6: Un uomo è stato ucciso in una sparatoria nord di Tel Aviv e altre 6 persone sono rimaste ferite. La polizia ha catturato un sospetto e dopo una breve caccia all'uomo ha fermato anche un secondo individuo. I media israeliani riferiscono che uno dei terroristi coinvolti nell'attentato, un arabo israeliano, è stato eliminato. Le forze dello Shin Bet sono state dispiegate nella zona. Nel frattempo l'IDF ha fatto sapere di aver neutralizzato un sospetto operativo di Hamas che partecipò alla strage del 7 ottobre.
7: Il presidente ucraino Zelensky è atteso a Londra per un incontro con il premier britannico Starmer, il presidente francese Macron e il cancelliere tedesco Merz. I 4 leader discuteranno del coordinamento del sostegno europeo a Kiev e delle misure per aumentare la pressione politica, economica e militare sulla Russia. Il vertice si svolge in un momento particolarmente delicato del conflitto. Nei giorni scorsi il presidente russo Putin ha respinto la proposta di un incontro diretto avanzata da Zelensky, dando le prospettive di negoziati immediati per un cessate il fuoco.
6: Un 19enne è stato accoltellato al ventre al culmine di una lite avvenuta intorno all'1:30 della scorsa notte in Piazza Volta a Como. Il giovane è stato ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale Sant'Anna, dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. La sua prognosi rimane riservata. L'aggressore è riuscito a dileguarsi tra la folla che a quell'ora riempiva la piazza e le vie limitrofe. I carabinieri sono sulle sue tracce.
7: Sarà interrogato domani dalla GIP Sara Cipolla, Jefferson Smith e Cebaria Verano, il 19enne originario del Perù, uno dei due destinatari del decreto di fermo della Procura di Milano, è accusato di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dal numero degli aggressori, in tutto 17, di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne accoltellato nella notte tra il 26 e il 27 maggio scorso alla stazione Certosa di Milano.
6: MotoGP, Marc Marquez su Ducati ufficiale ha vinto il Gran Premio di Ungheria. Sul Baton Park Circuit il campione spagnolo ha preceduto la Red Bull KTM di Pedro Acosta e l'altra Ducati ufficiale di Francesco Bagnaia. Subito fuori le Aprilia a causa di un incidente al BN scatto dall'errore in staccata di Jorge Martin, che ha coinvolto il compagno di squadra e leader del mondiale Marco Bezzecchi, Raul Fernandez, Aldeguerre di Gian Antonio, l'unico riuscito però a ripartire.
7: Per ora è tutto, a più tardi.
5: FM News.
8: La selezione musicale è curata da
9: DJ Rhythm the Track.
10: Young Music, Young People, Radio Club.

0: closed.
1: Servono dei ricambi per la tua auto o moto? Non cercare altrove. Vieni da Tutt'Auto.
2: Tutt'Auto è il negozio di ricambi che soddisfa ogni tua esigenza. A due accelerate da Aosta.
1: Ricambi per auto e moto, accessori come ganci traino e portabici, offerte speciali nell'angolo outlet.
2: Siamo Tutt'Auto, il tuo punto di riferimento per i ricambi auto e moto. A Sar, frazione Condemin 32. Tutt'Auto, i tuoi consulenti per accessori e ricambi auto e moto. Seguici su Instagram e Facebook.
3: Young Music, Young People. Radio Club.
4: DJ Snake gassed up.

0: Mettetevi comodi, alla musica ci pensa Radio Club.
1: Sono le 17 in punto.
0: Attenzione!

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la valle.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento dedicato alle principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con l'atteso ritorno di Ariana Grande, che ha pubblicato Hate That I Made You Love Me, il primo singolo del suo ottavo album intitolato Petal, in uscita il 31 luglio. Nel testo la canzone esplora i temi del rimpianto e delle conseguenze di una relazione finita ed è anche un commento ai sentimenti contrastanti della stessa Ariana nei confronti della fama e dell'inesorabile scrutinio pubblico. Tu cosa fai stasera? E invece il nuovo singolo di Noemi, una canzone intensa e magnetica che racconta le dinamiche di un rapporto fatto di attrazione e desiderio di riscatto. Al centro emerge la volontà di una donna di riscoprire la propria sensualità, di vivere liberamente la propria femminilità e giocare con la propria passione senza mettersi da parte. Fuori anche Cadillac, che vede insieme Tony Pitoni, Guè e Sciablo. Canzone ironica e con diversi riferimenti all'altezza e alla sfera sessuale. Il carisma e il savoir-faire delle rime di Guè, la raffinatezza delle produzioni di Sciablo, il sound e l'ironia inconfondibile di Tony Pitoni in un pezzo destinato a lasciare il segno. Ed a proposito di collaborazioni, Allontanarsi è il singolo che vede insieme Tormento, Ernia, Leslie Sacchi e Wado, e che unisce dunque voci e sensibilità diverse, costruendo una riflessione sul distacco, sulle relazioni e sul bisogno di spazio personale in una dimensione musicale molto sfaccettata, dove rap e sonorità più soul e melodiche si incontrano. E passiamo ad una figura centrale della scena elettronica francese ed internazionale, The Avner è tornato con Starlight, un inno solare trainato dall'iconica voce della cantante americana Ultra Nate, nome di riferimento della house e della dance music. Con Starlight, The Avner riunisce tutti gli elementi per una hit estiva di grande impatto. Hippie Yayo, però anche no, è il titolo invece del nuovo singolo di J-Ax, rap, country e folk per l'ex articolo 31, che dà il benvenuto all'estate con atmosfere da toga party e immagini che fanno venire voglia di fare festa senza smettere di riflettere e di pensare, raccontando il suo rifiuto per la guerra. Malika Yan è tornata invece con Una possibilità, questo è il titolo di una cosiddetta finta canzone allegra, quella in cui si associa un testo più o meno amaro ad un mondo sonoro che per ritmo, melodia ed armonia evoca invece un'attitudine più spensierata. L'intento di Malika è mostrare che l'immagine della felicità che arriva dall'esterno non è universale, ma che anzi a volte si rivela una trappola in cui si cade, perdendo di vista il piacere personale ed autentico. E passiamo a Nicolò Filippucci, si intitola Mantra, il singolo pensato per l'estate, che mostra un nuovo lato del percorso artistico di Nicolò, più spontaneo, diretto e vicino alla sua generazione. Nicolò Filippucci è stato il vincitore tra le nuove proposte all'ultimo Sanremo con Laguna. Ancora musica da ballare insieme a Bebe Rexha, che ha pubblicato Sad Girls in collaborazione con la superstar del mixer David Guetta, che ha creato una travolgente produzione progressive house. Sad Girls è un inno dance euforico che parla del dolore di vedere la persona amata andarsene con qualcun altro, ma Bebe Rexha trasforma la sofferenza in sfida, dichiarando che le ragazze tristi non se ne vanno finché non suona l'ultima canzone. E passiamo a Sal Da Vinci, che ha pubblicato il suo nuovo album, intitolato come la sua grande hit Per Sempre Sì, in contemporanea anche con un nuovo singolo estivo che si chiama Poesia. Per Sal Da Vinci è la consacrazione di un percorso costruito da decenni. Due featuring dell'album, uno con il figlio Francesco Da Vinci, una pagina intima nata da un dialogo artistico e generazionale tra padre e figlio, e poi un duetto con Serena Brancale. 14 le tracce totali. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Tic Tac, nuovo singolo di Gabry Ponte realizzato con il rapper Salmo. Incontro ravvicinato tra due mondi apparentemente distanti: da un lato Gabry Ponte, architetto della dance,

0: RM News.
1: Ben trovati dalla redazione.
2: È di almeno 2 morti e 11 feriti il primo bilancio di un raid aereo sferrato da Israele contro sobborghi a sud di Beirut, considerati roccaforte di Hezbollah. Intanto il presidente americano Donald Trump ha affermato che non sbloccherà i beni iraniani congelati né revocherà le sanzioni contro Teheran prima del raggiungimento di un accordo di pace. Alla domanda se lo scongelamento avverrà in seguito, ha risposto: avverrà più avanti, se si comporteranno bene e faranno un buon lavoro inizieremo a parlare.
0: Nella zona di Chernobyl un drone russo ha colpito un edificio all'interno del sito dell'impianto di stoccaggio del combustibile nucleare esaurito, provocando un incendio. Secondo l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, i livelli di radiazione presso l'impianto rimangono entro i limiti stabiliti. Zelensky incontrerà oggi a Londra il suo omologo francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il primo ministro britannico Starmer.
2: Diverse scosse di terremoto sono state avvertite sull'isola di Eubea in Grecia. Le scosse sono state avvertite anche in Attica e in altre aree. La prima scossa di magnitudo 4.8 sulla scala Richter è stata registrata alle 12.58 ora locale. L'epicentro si trova a 6 km a sud di Procopi, mentre l'ipocentro è stimato a soli 14 km di profondità. Ciò spiega perché il terremoto sia stato avvertito in modo particolare nel bacino dell'Attica. Altre 3 scosse sismiche sono seguite nella stessa area. La più forte di queste ultime ha raggiunto una magnitudo 5.2 su scala Richter.
0: Paura negli Stati Uniti per una sparatoria avvenuta durante un affollato festival di quartieri a Toledo, nello stato dell'Ohio. Almeno 12 persone sono rimaste ferite, 2 delle quali versano in condizioni critiche dopo che diversi colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi nei pressi dell'Old West End Festival, evento che ogni anno richiama centinaia di partecipanti. Secondo una prima ricostruzione delle autorità, la sparatoria sarebbe stata il risultato di uno scontro armato tra più persone. I responsabili sono ancora in fuga e la polizia ha avviato una vasta caccia all'uomo per rintracciarli.
2: È fissata per lunedì prossimo l'udienza di convalida dell'arresto del giovane egiziano fermato dai carabinieri con l'accusa di aver stuprato una ragazza di 16 anni ad Avezzano, all'Aquila. Il ventenne, attualmente detenuto nel carcere marsicano, dovrà comparire davanti al giudice per rispondere dell'accusa di violenza sessuale contestata dalla Procura della Repubblica di Avezzano. L'episodio si è consumato in un parcheggio non distante da via Colbe. Secondo la ricostruzione effettuata dai carabinieri, la minorenne sarebbe stata aggredita e trascinata dietro alcuni cespugli dove si sarebbe consumata la violenza.
0: Voltiamo pagina. Meteo in rapido cambiamento nelle prossime ore. Dopo una fase turbolenta segnata da piogge temporali anche intensi e fenomeni estremi come il tornado che ha interessato all'area di Roma, la situazione è destinata a migliorare grazie all'espansione dell'anticiclone sul bacino del Mediterraneo. Una svolta che porterà stabilità, sole e un deciso aumento delle temperature, anche se non mancheranno residui e fasi instabili al nord.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da DJ Rit on the track.
4: Sintonizzati online o in digitale. Radio Club è in FM, ma anche sul web.
5: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app Radio VDA Network. VDA

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simmino omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simmino omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, simmino omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979.

Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord inizialmente soleggiato, dal pomeriggio incremento dell'instabilità sulle zone alpine e prealpine, con fenomeni di sconfinamento sulle alte pianure. Temperature in ascesa, massime tra 28 e 33 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, eccezion fatta per qualche addensamento diurno lungo l'Appennino. Temperature per lo più stabili, massime tra 27 e 32 gradi. Al sud in prevalenza soleggiato, pur con velature in transito e innocui cumuli diurni sull'Appennino. Temperature stazionarie, massime tra 28 e 33 gradi.

0: Che giornata spettacolare in montagna oggi. Ma adesso le gambe a pezzi e una gran voglia di rilassarmi.
1: Ci andrebbe proprio un aperitivo sfizioso per recuperare le energie. Aspetta che controllo le offerte sul sito della CIDAC. Trovate! Dal 3 al 16 giugno ci sono le tortilla chips Pata nel formato da 400 grammi a solo 1,59 euro. E la birra Tuborg 3 bottiglie da 33 centilitri sempre a 1,59 euro.
0: Andiamo! Guido io verso la CIDAC.
2: CIDAC, CIDAC.
3: Radio Club, Radio Club, Young Music, Young People.
4: Il Pagante, Fit, Villa Banks. Spingere,

0: Servono dei ricambi per la tua auto o moto? Non cercare altrove. Vieni da Tutt'Auto.
1: Tutt'Auto è il negozio di ricambi che soddisfa ogni tua esigenza. A due accelerate da Aosta.
0: Ricambi per auto e moto, accessori come ganci traino e portabici, offerte speciali nell'angolo outlet.
1: Siamo Tutt'Auto, il tuo punto di riferimento per i ricambi auto e moto. A Sar, frazione Condemin 32. Tutt'Auto, i tuoi consulenti per accessori e ricambi auto e moto. Seguici su Instagram e Facebook.
2: Fai feste a tema nel tuo locale? Scrivici al 351-851-2371 e riscuoti il tuo bonus pubblicità.
3: Sono le 18 e 2 minuti. Attenzione!

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA. Come

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, SIM in omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una SIM in omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, SIM in omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979.
6: Radio Club. People just wanna have fun.
7: Elderbrook, numb.

0: News. Buonasera dalla redazione.
1: L'Iran e gli Stati Uniti sono molto vicini al raggiungimento di un accordo di pace. Lo ha dichiarato il presidente americano Donald Trump, intervistato dall'emittente NBC. Ci sono ancora un paio di punti di disaccordo che non sembrano nemmeno punti importanti, ha aggiunto Trump, affermando che l'Iran ha già accettato una clausola in cui si impegna a non sviluppare armi nucleari. Il presidente americano ha però precisato di volere che l'Iran rinunci anche al diritto di acquisire tali armi in altri modi. L'Iran ha opposto un po' di resistenza e poi non l'ha più fatto, ha detto.
0: Nuovi attacchi russi in Ucraina oggi, nel giorno del vertice di Londra tra il presidente ucraino Zelensky e i leader europei Starmer, Macron e Merz. Secondo quanto denuncia il leader di Kiev, i russi hanno nuovamente colpito il territorio speciale intorno alla centrale nucleare di Chernobyl e si tratta di un attacco estremamente vile. Su X, Zelensky spiega che un missile Shahed ha colpito uno degli edifici del deposito centralizzato di combustibile nucleare, un'infrastruttura di estrema importanza.
1: Un 19enne è stato accoltellato al ventre al culmine di una lite avvenuta intorno all'1:30 della scorsa notte in piazza Volta a Como. Il giovane è stato ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale Sant'Anna, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. La sua prognosi rimane riservata. L'aggressore è riuscito a dileguarsi tra la folla che a quell'ora riempiva la piazza e le vie limitrofe. I carabinieri sono sulle sue tracce.
0: 4 minuti, così poco, è servito ad una banda di ladri per svaligiare la casa d'aste Sant'Agostino a Torino, dove sono stati trafugati gioielli e orologi preziosi per un valore di oltre 1 milione di euro. Come confermato dall'esame delle registrazioni delle telecamere, i ladri si sarebbero introdotti nella notte verso le 4:20, bypassando i complessi sistemi di sicurezza, hanno fatto sapere i proprietari della casa d'aste con un comunicato. I carabinieri hanno avviato le indagini.
1: Urne aperte in 42 comuni oggi e domani per i ballottaggi delle elezioni amministrative. Si tratta di 6 capoluoghi: Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Agrigento e Trani. Solo un ente sotto, pari a 15.000 abitanti, tutti gli altri con oltre 15.000 abitanti. Complessivamente sono più di 1,1 milioni gli elettori che tornano alle urne. Affluenza in calo.
0: La Formula 1, Kimi Antonelli vince a Monte Carlo il Gran Premio di Monaco, quinto successo di fila per l'italiano, sempre più leader del mondiale. Seconda piazza per Hamilton su Ferrari, a muro Leclerc al giro 66. Sul podio Hajar, investigato dai commissari. Gara pazza sospesa per 45 minuti per un problema all'asfalto. Fuori dalla zona punti Russell, ritiro anche per Verstappen e Norris. Il mondiale torna a Barcellona dal 12 al 14 giugno.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
0: FM News.
2: La selezione musicale è curata da
3: DJ Ritmo The Track.
4: Radio Club. Michael Gray, The Weeknd.

0: le news.
1: Unionbirrai e l'Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e della Repressione Frodi del Ministero dell'Agricoltura rinnovano il protocollo d'intesa per tutelare la denominazione birra artigianale. L'accordo triennale rafforza i controlli contro usi impropri e comunicazioni ingannevoli in un mercato in forte crescita. Prevista una collaborazione più stretta nelle segnalazioni, nella vigilanza e nella formazione, con iniziative congiunte per informare correttamente consumatori e operatori. L'obiettivo è garantire trasparenza e proteggere il lavoro dei piccoli birrifici indipendenti.
2: Paolo Crepè sarà protagonista dell'estate al Forte di Bard 2026. Il 31 luglio porterà in scena a Riprendersi l'anima, monologo tratto dal suo ultimo libro, dedicato ai temi dell'omologazione digitale e della perdita di identità. L'incontro, parte della sezione culturale della rassegna, offrirà una riflessione intensa sulla società contemporanea.
1: La montagna torna laboratorio di innovazione. Ieri è stata inaugurata la mostra dedicata ai finalisti della 7ª edizione dei Winning Ideas Mountain Awards, visitabile fino al 2027. In gara progetti sostenibili e inclusivi, dalle nuove attrezzature per la sicurezza in quota ai servizi sociali e culturali per le comunità alpine, fino alle produzioni enogastronomiche che valorizzano territori e filiere locali. Una giornata dedicata al futuro della montagna, tra visioni, creatività e sperimentazione.
0: FM News. FM News.
3: E ora l'appuntamento con la nostra redazione locale per le notizie del giorno.
4: Si registra un maggio da record per il casinò di Saint Vincent. La casa da gioco ha chiuso il mese con incassi superiori agli 8 milioni di euro, il risultato migliore degli ultimi 5 anni, ben al di sopra della media del periodo 2022-2026. Da gennaio il totale sfiora i 32 milioni di euro e mezzo, risultato delle azioni messe in campo dal piano di risanamento attuato dalla casa di gioco Valdostana. A fare la differenza è stata soprattutto la clientela VIP, cresciuta del 34% rispetto allo stesso mese del 2025. Anche gli ingressi complessivi sono in leggera crescita, poco sopra i 27.000. Ai tavoli il balzo è ancora più netto. Gli introiti lordi sono aumentati del 60% rispetto all'anno scorso. Trainano Crafts e Punto Banco, ma segnano ottimi risultati anche Ferulette, Blackjack e Poker Texas, che nei primi 5 mesi hanno raddoppiato i proventi del 2025. Bene anche Slot Machine, con introiti in aumento del 30%. Segnali positivi arrivano anche dal Grand Hotel Bilia, dove si registra un più 16% nei primi 5 mesi dell'anno. A fare la differenza è la strategia di curare direttamente il rapporto con i clienti senza passare dalle agenzie di viaggio. Le prenotazioni dirette crescono del 20% e confermano la vocazione sempre più autonoma della struttura.
5: L'Unione Europea ha ufficialmente avviato la transizione verso l'eliminazione della sperimentazione animale nelle valutazioni di sicurezza chimica, con un percorso che porterà entro il 2029 all'adozione sistematica di metodi alternativi in 15 settori, dai pesticidi ai farmaci. La nuova roadmap della Commissione, articolata in 22 azioni strategiche, punta su tecnologie in vitro, intelligenza artificiale e big data, per sostituire progressivamente i test sugli animali ritenuti ormai meno affidabili e più lenti rispetto ai modelli predittivi moderni. L'OIPA accoglie positivamente la svolta, definendola un passo apripista verso una ricerca più etica e scientificamente avanzata. L'associazione ricorda che ogni specie reagisce in modo diverso alle sostanze chimiche e che i metodi alternativi offrono risultati più precisi e rapidi. Da qui l'invito all'Italia a riallinearsi alla direzione europea dopo l'allentamento delle restrizioni nazionali deciso a gennaio, che secondo l'organizzazione rischia di frenare l'innovazione e aumentare il divario con gli altri paesi membri.
6: In visita alla CONI Acciai Speciali, il ministro degli esteri e vice premier Antonio Tajani ha ribadito l'impegno del governo a sostenere l'export dell'acciaio italiano. Sottolineando che l'azienda valdostana esporta l'80% della propria produzione, Tajani ha dichiarato: faremo di tutto per sostenere anche l'esportazione del settore dell'acciaio. Il ministro ha definito la CONI un fiore all'occhiello della produzione italiana, evidenziandone la capacità di competere sui mercati internazionali senza delocalizzare.
0: FM News. Radio Club.
7: Radio Club.
8: Tom Colvin. Party Don't Stop.

0: people. Just one have fun. Radio Club.
1: La tua radio preferita, qui e adesso. Radio Club.
2: Sono le 18 e 59 minuti.
3: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA

0: Buonasera dalla redazione sportiva. In primo piano i motori con la MotoGP. In Ungheria Marc Marquez mette a segno una doppietta e complice il doppio zero di Bezzecchi e Martin si rilancia nella corsa al titolo del mondiale. Sul circuito del Balaton Park, dopo aver vinto la sprint di sabato, lo spagnolo della Ducati ingaggia un bel duello con Pedro Acosta e alla fine si prende la vittoria, la numero 100 di una strepitosa carriera. Rimandato dunque ancora il primo successo del connazionale della KTM che si deve accontentare di un altro secondo posto. Mentre Marquez e Acosta si davano battaglia, alle loro spalle navigava in solitaria Pecco Bagnaia terzo, senza mai essere in grado di poter impensierire i primi due, ma anche al sicuro da chi lo inseguiva. In classifica Acosta e Marc fanno un bel balzo avanti, sono rispettivamente a meno 48 e meno 72 dal leader Bezzecchi. Formula 1, Kimi Antonelli vince a Monte Carlo il Gran Premio di Monaco, quinto successo di fila per l'italiano sempre più leader del mondiale. Seconda piazza per Hamilton su Ferrari, terzo a Jarry investigato dai commissari. A muro Leclerc al giro 66 e gara sospesa per 45 minuti per un problema all'asfalto. Fuori dalla zona punti Russell, ritiro anche per Verstappen e Norris. Il mondiale torna a Barcellona dal 12 al 14 giugno. Il calcio, torna in campo l'Italia. Alle 21 la nazionale azzurra sfida la Grecia in amichevole sull'isola di Creta dopo il successo di misura nell'altra amichevole contro il Lussemburgo con il gol di Pio Esposito. In panchina ci sarà ancora Silvio Baldini, CT della nazionale Under 21, promosso ad interim in attesa del nuovo commissario tecnico. Due i cambi di formazione rispetto alla gara contro il Lussemburgo. Hanor e Decatora al posto di Favasuli e Cherubini. Ma sentiamo proprio il mister alla vigilia del match.
1: I miei ragazzi mi aspetto che loro giocano sempre liberi mentalmente di fare le cose come hanno sempre fatto, senza stare a pensare di cosa può succedere o no. Cerchiamo di far succedere quello che piace a noi e non agli altri. Certamente c'è da stare concentrati, da correre molto, ma siamo capaci di farlo.
0: Europeo Under 17 alle 19, appuntamento con la storia per la nazionale giovanile impegnata a Tallinn in Estonia contro i parità del Belgio. In palio c'è il titolo di campione europeo della categoria che potrebbe arrivare a corredo di un percorso che comunque vada è da incorniciare. Il sogno, parlando delle competizioni continentali, sarebbe eguagliare il titolo raggiunto dall'Under 19 nel 2023 a Malta, oltre a quanto fatto proprio dall'Under 17 nel 2023. 24 vincitrice a Cipro. Infine dalle 18 si decide l'ultima promozione in Serie B attraverso la finale di ritorno dei play-off di Serie C. Alla Del Duca, Ascoli e Brescia si affrontano per la seconda volta in pochi giorni. Dopo la gara della Rigamonti le squadre sono in perfetto equilibrio visto il risultato di 1-1 maturato all'andata. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.

0: News. Buonasera dalla redazione.
1: L'Iran e gli Stati Uniti sono molto vicini al raggiungimento di un accordo di pace. Lo ha detto il presidente americano Donald Trump, intervistato dall'emittente NBC. Ci sono ancora un paio di punti di disaccordo che non sembrano nemmeno punti importanti, ha aggiunto Trump, affermando che l'Iran ha già accettato una clausola in cui si impegna a non sviluppare armi nucleari. Il presidente americano ha però precisato di volere che l'Iran rinunci anche al diritto di acquisire tali armi in altri modi. L'Iran ha opposto un po' di resistenza e poi non l'ha più fatto, ha aggiunto.
0: Nella zona di Chernobyl, un drone russo ha colpito un edificio all'interno del sito dell'impianto di stoccaggio del combustibile nucleare esaurito, provocando un incendio. Secondo l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, i livelli di radiazione presso l'impianto rimangono entro i limiti stabiliti. Intanto Zelensky incontra oggi a Londra il suo omologo francese Macron, il cancelliere tedesco Merz e il primo ministro britannico Starmer.
1: Un 19enne è stato accoltellato al ventre al culmine di una lite avvenuta intorno all'1:30 di questa notte in Piazza Volta a Como. Il giovane è stato ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale Sant'Anna, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. La sua prognosi rimane riservata. L'aggressore è riuscito a dileguarsi tra la folla che a quell'ora riempiva la piazza e le vie limitrofe. I carabinieri sono sulle sue tracce.
0: Diverse scosse di terremoto sono state avvertite sull'isola di Eubea in Grecia. Le scosse sono state avvertite anche in Attica e in altre aree. La prima scossa di magnitudo 4.8 sulla scala Richter è stata registrata alle 12:58 ora locale. L'epicentro si trovava a 6 km a sud-ovest di Procopi, mentre l'ipocentro è stimato a soli 14 km di profondità. Ciò spiega perché il terremoto sia stato avvertito in modo particolare nel bacino dell'Attica. Altre tre scosse sismiche sono seguite nella stessa area. La più forte di queste ultime ha raggiunto una magnitudo di 5.2 sulla scala Richter.
1: La più grande lezione collettiva di danza si è svolta stamani a Torino. In migliaia si sono presentati in piazza San Carlo, il salotto della capitale subalpina, per partecipare o seguire da semplici spettatori Ballo in Bianco, evento ideato e condotto da Roberto Bolle. Circa 2000 fra danzatrici e danzatori provenienti da scuole di tutta Italia, tutti in total white come da dress code, hanno seguito alla sbarra le indicazioni di Bolle, che per l'occasione è stato affiancato dalla prima ballerina della Scala, Nicoletta Manni, dando vita a una coreografia corale che ha conquistato il pubblico assiepato verso i portici.
0: Siamo allo sport, la Formula 1. Kimi Antonelli vince il Gran Premio di Monaco con la Mercedes e trionfa davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton. Antonelli, partito dalla pole position, si impone a Monte Carlo centrando la quinta vittoria consecutiva. Il 19enne, sempre più padrone del mondiale, precede la Ferrari di Hamilton e la Red Bull di Hajar terzo. Nella MotoGP Marc Marquez ha vinto il Gran Premio d'Ungheria. Sul Balaton Park Circuit il campione spagnolo ha preceduto la Red Bull KTM di Pedro Acosta e l'altra Ducati ufficiale di Francesco Bagnaia.
1: Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
2: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Ritmo on the track.
5: Fai oscillare le onde radio, alza il volume di Radio Club.
6: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
0: Super Trailers.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
2: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Super Trailers.
6: Chiudi gli occhi, che note sono?
7: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
8: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
9: Vuoi fare soldi veri?
8: Chiamami. Un thriller emozionante.
10: Scordatelo, ho chiuso.
8: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
11: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
12: Io sono solo un accordatore.
8: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
13: Radio Club.
14: OMD versus Sash versus Javi Mula. Enola Gay.

0: lunedì 8 giugno, benvenuti ad un nuovo appuntamento con il GR Green. Difesa dell'ambiente, il Tevere a Roma vive un grande paradosso: nonostante sia fortemente inquinato, continua infatti ad essere uno degli ecosistemi urbani più ricchi di biodiversità in Italia. Il fiume è descritto come un ambiente gravemente compromesso, con presenza di rifiuti e alti livelli di contaminazione batterica. In alcuni tratti è paragonata a una vera e propria discarica a cielo aperto. Dall'altro lato però ospita una sorprendente varietà di vita: uccelli acquatici come gli aironi e i cormorani, numerosi insetti, pesci, anfibi e persino mammiferi come volpi, daini e in alcune aree lupi. Questa ricchezza mostra che il Tevere, seppur sotto pressione, conserva ancora una forte capacità di resilienza ecologica. Consigli green. Quando si parla di sprechi, un aspetto centrale riguarda il consumo di acqua nelle abitudini dell'igiene personale. Piccoli gesti fanno una grande differenza, come chiudere il rubinetto mentre ci si lava i denti, ridurre la durata delle docce, usare solo la quantità necessaria di sapone, sono alcuni comportamenti fondamentali. L'igiene non dipende infatti dalla quantità di acqua o di sapone usato, ma dalla correttezza dei gesti. Una gestione più consapevole consente perciò di mantenere elevati livelli di pulizia, riducendo però l'impatto sull'ambiente. Curiosità green: quali sono i 10 paesi al mondo che piantano e guadagnano di più foreste attraverso progetti di riforestazione? La Cina, poi la Russia e l'India, che insieme guidano la crescita globale delle aree boschive grazie a politiche su larga scala. Nella top 10 figurano anche Turchia, Australia, Francia, Indonesia, Sudafrica, Canada e Vietnam, che negli ultimi anni hanno incrementato di molto le superfici forestali con programmi pubblici e altre iniziative ambientali. Animali. Molti proprietari, quando stanno per uscire di casa, tendono a salutare il proprio cane in modo carico di emozione. Ma secondo gli esperti questo atteggiamento può essere controproducente. Un addio troppo intenso, infatti, rischia di aumentare l'agitazione di Fido, che percepisce l'emozione del proprietario e può stressarsi. Questo comportamento nel tempo può contribuire anche ad alimentare o a rafforzare l'ansia da separazione. Questa era l'ultima notizia, al prossimo appuntamento con il GR Green.
1: Radio Club.
2: Mauro Picotto, Komodo.

0: News. Buonasera dalla redazione.
1: L'Iran e gli Stati Uniti sono molto vicini al raggiungimento di un accordo di pace. Lo ha detto il presidente americano Donald Trump, intervistato dall'emittente NBC. Ci sono ancora un paio di punti di disaccordo che non sembrano nemmeno punti importanti, ha aggiunto Trump, affermando che l'Iran ha già accettato una clausola in cui si impegna a non sviluppare armi nucleari. Il presidente americano ha però precisato di volere che l'Iran rinunci anche al diritto di acquisire tali armi in altri modi. L'Iran ha opposto un po' di resistenza e poi non l'ha più fatto, ha aggiunto.
0: Nella zona di Chernobyl, un drone russo ha colpito un edificio all'interno del sito dell'impianto di stoccaggio del combustibile nucleare esaurito, provocando un incendio. Secondo l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, i livelli di radiazioni presso l'impianto rimangono entro i limiti stabiliti. Intanto Zelensky incontra oggi a Londra il suo omologo francese Macron, il cancelliere tedesco Merz e il primo ministro britannico Starmer.
1: Un 19enne è stato accoltellato al ventre al culmine di una lite avvenuta intorno all'1:30 di questa notte in piazza Volta a Como. Il giovane è stato ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale Sant'Anna, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. La sua prognosi rimane riservata. L'aggressore è riuscito a dileguarsi tra la folla che a quell'ora riempiva la piazza e le vie limitrofe. I carabinieri sono sulle sue tracce.
0: Diverse scosse di terremoto sono state avvertite sull'isola di Eubea in Grecia. Le scosse sono state avvertite anche in Attica e in altre aree. La prima scossa di magnitudo 4.8 sulla scala Richter è stata registrata alle 12.58 ora locale. L'epicentro si trovava a 6 km a sud-ovest di Procopi, mentre l'ipocentro è stimato a soli 14 km di profondità. Ciò spiega perché il terremoto sia stato avvertito in modo particolare nel bacino dell'Attica. Altre tre scosse sismiche sono seguite nella stessa area. La più forte di queste ultime ha raggiunto una magnitudo di 5.2 sulla scala Richter.
1: La più grande elezione collettiva di danza si è svolta stamani a Torino. In migliaia si sono presentati in piazza San Carlo, il salotto della capitale subalpina, per partecipare o seguire da semplici spettatori Ballo in Bianco, evento ideato e condotto da Roberto Bolle. Circa 2000 fra danzatrici e danzatori provenienti da scuole di tutta Italia, tutti in total white come da dress code, hanno seguito alla sbarra le indicazioni di Bolle, che per l'occasione è stato affiancato dalla prima ballerina della Scala, Nicoletta Manni, dando vita a una coreografia corale che ha conquistato il pubblico assiepato verso i portici.
0: Siamo allo sport, la Formula 1. Kimi Antonelli vince il Gran Premio di Monaco con la Mercedes e trionfa davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton. Antonelli, partito dalla pole position, si impone a Monte Carlo centrando la quinta vittoria consecutiva. Il 19enne, sempre più padrone del mondiale, precede la Ferrari di Hamilton e la Red Bull di Hajar terzo. Nella MotoGP Marc Marquez ha vinto il Gran Premio d'Ungheria. Sul Balaton Park Circuit il campione spagnolo ha preceduto la Red Bull KTM di Pedro Acosta e l'altra Ducati ufficiale di Francesco Bagnaia.
1: Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
2: FM News.
3: La selezione musicale è curata da DJ Ritmo the Track.
2: Radio Club.
4: Feder, goodbye.
5: Let me tell you the story of that guy. First you loved,

0: Questa è Radio Club. Sono le 23 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA,

0: Club Rewind. 24 ore su 24, 7 giorni su 7, Club è sempre con te.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la

0: Radio Club e Young Music Young People. Seguici sui social e taggaci. Ci sono anche le nostre GIF.
1: È mezzanotte e 3 minuti.
2: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA.

0: Ciao, sono Martina. Lo sai che puoi ascoltare Radio Club anche sul web? Vai su www.radio-club.it. Radio-club.it.
1: È l'una e un minuto. Attenzione.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Radio Club è anche sui social. Cercaci su Facebook e Instagram.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA

0: su Club ascolti la tua musica preferita, proprio qui, proprio ora.
1: È 1:59.
2: Attenzione!

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.